Marocco. Marocco. Marocco. Zemlja obećana. Marocco. Marocco. Marocco. A ono kar delimo.

zampi, io chiamo McBlood. Cantati si vede la parsa nella giovincizza. Zampi, io chiamo McBlood.

Ti bevore kuvarice manje zbori da ti ručak ne zagori, don't happy.

0: grambo la mia ciaccia. Ia pance o vidana, bituruche narcomana.
1: Cataclisma, comunisma, cataclisma, comunisma.

brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto